Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: He's so fucking annoying.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi. La paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.
1: Quanti anni?

0: Stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

arrivi lì,

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

siamo illusi di girare il tempo, ma siamo stati un giro d'orologio. E se ti penso un po' ci sto, male o non ci sto, se mette pioggia aprirò l'ombrello.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

È tardi e sono di ritorno. In questa vita ormai sei il mio buongiorno. Tu sei il mio ritorno, il mio ritorno. Sei colore

0: Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Facciamo così, ti faccio un test, perché oggigiorno è indispensabile conoscere le lingue straniere. Tu le conosci?
2: Tutte.
1: Tutte. Esagerato. Anche il giapponese?
2: Te lo giudo.
1: Ma scritto o parlato?
2: Mi matto.
1: E il pakistano lo mastichi?
2: Più che altro lo fumo.
1: E il nepalese?
2: Meno, perché è più raro.
1: Imanal, Aismek, Voricocuvum e Garbo. Chi sono?
2: Legolas.
1: E cosa mi dici in gallese?
2: Po, po, po, po, po, po, po, po.
1: Giovanotto, hai dimestichezza con gli idiomi africani?
2: Bogo bogo.
1: Con quelli indiani?
2: Cassi cassi.
1: Con quelli cinesi?
2: Ci plovo.
1: Con quelli dell'est?
2: Ci riesco.
1: Con quelli latinoamericani?
2: Ci wow.
1: Parli turco?
2: Metti due dita bagnate nella presa di corrente.
1: E cosa c'entra? Ti ho chiesto se parli turco.
2: Vai tranquillo, due parole in turco ti escono.
1: E cosa sai di albanese?
2: Che è siciliano, ha fatto mai dire gol. Faceva il personaggio bau, ciao, miau.
1: Sì, però oggigiorno almeno l'inglese bisogna masticarlo.
2: Infatti non esco mai senza le mie chewing gums.
1: What's your name?
2: 28, a febbraio ne ho fatto.
1: Where are you from?
2: Yes. Yes, I'm from, eh.
1: And the cat is
2: in the queue of everybody.
1: Bene, l'inglese lo sai. E dimmi un po', lo conosci il linguaggio Morse?
2: Gna gna gna gna.
1: Se ti dico punto linea punto, punto punto punto, punto linea linea punto, secondo te cosa ne viene fuori?
2: Un bel maglioncino.
1: E se in siciliano ti dico acqua, consigli e sali e chi n'addumanna ci nidari, assai vali e poco costa, a malu parrari, buona risposta. Cosa mi rispondi?
2: Suca.
1: Bene, con le lingue ci siamo. Mi complimento. Anche se, siccome ti ho anticipato prima che per mia figlia Concetta io desidererei dare una educazione umanistica, ora ti faccio un test di letteratura. O rispondi bene o ti sbatto a donna fugata, chiaro?
2: Fidati.
1: È proporzionale al numero delle pagine nei romanzi storici.
2: La noia.
1: Raccontami un classico.
2: I calzini spaiati.
1: Tre gialli famosi.
2: Ocra, banana, canarino.
1: Un thriller.
2: Tua moglie che arriva con in mano il test di gravidanza. Positivo.
1: Leggerla fa paura.
2: Lettera di Equitalia.
1: Dove collocheresti i promessi sposi?
2: Nella stufa a pellet.
1: In ogni libreria che si rispetti non possono mai mancare
2: le mensole.
1: E come mai non si parla più dei trattati lapidari?
2: Ci hanno messo una pietra sopra.
1: Montale, Saba, Ungaretti, Carducci sono tutti nomi di?
2: Vie.
1: Pascoli?
2: No, anche se nutro un certo interesse per l'erba. Ma è spassionato, eh.
1: E cosa ricordi di Quasimodo?
2: Quasi tutto.
1: Si tramanda oralmente.
2: L'herpes.
1: Sarebbe stato meglio per i fratelli Karamazov.
2: Cambiare cognome.
1: Il sosia, la mite, il giocatore sono il seguito di?
2: Il buono, il brutto e il cattivo.
1: E poi arriva l'idiota, giusto?
2: Sbagliato.
1: Bravo, perché?
2: È già qua.
1: Allora, giovanotto, non ci siamo per niente. La tua preparazione è gravemente insufficiente, la rigetto prontamente. Se continua così, devi sapere che frotte di finti sfollati infoltiscono in fretta le fila dei fanatici fallocrati filomarxisti. A fronte di questi funesti foresieri fissati frenastenici infiltrati nella fetta infetta della fitta fonte di loft in affitto, con l'olfatto, fiuto il fattore, furti, fatui, fatti e frati feriti, fotiudi fritti infarti, feltri e filtri che si asfalta, fin tanto che i fanti sono affranti se fucilati i fetenti le stoffanti, fantasticano rifiuto da fetti infiniti coi fioristi favoriti e l'effetto è quello di farfuglianti, sofferti, referti, offerti ai forti, fertili elefanti. Chiaro?

che avere, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: E con lei.
1: Il viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme le hit del momento. Iniziamo con il brano che occupa la posizione numero 10.
2: Al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa.

ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

0: Studio Play, la radio che vorrà.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Domenica 6 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián della Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la Terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Questo brano ha concluso la nostra classifica settimanale. Non dimenticate di ascoltare le nostre hit, non perdere le future classifiche.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Battere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Domenica 6 settembre 2026, la chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere 2 vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli.
0: Siamo tra le prime quattro. È lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli. È in quarta.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. È lei, Annalisa, la numero 3 dei più

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Gioia Antile, Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibran, Lisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

Mr. Batman in the city, mi sento Bruce Wayne. Tony con classico barberi tartan, amo si mette un serie in the game. No pay no gain, chi si satteggerà mattina sera, piglia da vita per un videogame. Famo fai rirer, non tiene a faccia chi porta un

L'amore è amor. Así me dice la tía, l'amore è amor. Anche domenica.

0: al casino.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.

Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1490

1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La Strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre. Nel 1825 il pittore Giovanni Fattori. Nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana. Nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Exclusive Dance Chart. Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

0: pour les filles de l'Afrique.
1: Oh, dai, cos'è sta roba? Col nuovo pesto. Cosa vogliamo fare?
2: Andiamo.

Situazione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

0: Vicky, dove sei?
1: Frate, io sono qua, sono pronto.
0: Annalisa?
2: Io sono pronta, sto arrivando.
0: Viglia Pagliari, non fare tardi, come sempre.
1: Va bene, tranquillo, lo chiamo subito.
3: Me la dai la mano, per favore?
4: No.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Terza di marzo 2026, Exclusive Dance Chart. Eccole le tracce che stanno dominando le piste. Se amate bassi potenti e ritmi che non vi lasciano fermi, siete nel posto giusto. Questo è il mondo della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, da Max Martinelli. Sono io, il vostro My Jockey. Con me Paolo Mariani e Isabi DJ, prontissimi al mix and play.
2: Lascia la chart questa settimana.
3: In partenza per New York, il volo per Ultranate.
1: La bravissima cantante statunitense ci lascia con Free, Ultranate. Showbell, uscita!

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tre canzoni ci facevano cantare e ballare un po' di più rispetto alle altre la scorsa settimana. Alla numero 3 c'era la coppia Kungs e Theophilus London con Galaxy. In seconda sull'Olimpo, Calvin Harris e Kasabian in Release the Pressure. La numero 1 era di Bob Sinclair e Kesha,

0: chart.
1: Se siete d'accordo, iniziamo così con la numero 15. Gran bel lavoro per Dino Brown insieme a Talesa, la regina della dance. Eccoli insieme tra energia e una grande magia. Ti prendono un classicone e lo rianimano con una cassa dritta tutta da ballare. Because the night ci farà sognare. New entry, numero 15.

Alla scoperta delle tante novità della Exclusive Dance Chart in questo terzo aggiornamento di marzo 2026. Numero 14. Facciamoci sferrare dal tocco magico di Fair It Down. Basso ipnotico, sample vocale e soul che entrano dritto in testa. Un ritmo serrato e una classe da vendere per lui. Fair It Down, Serious. Oh, diventiamo seri? Ma dai, divertiamoci. Numero 14.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ciao Luisa, arriva la numero 13, mettiamoci comodi oppure no? Tutti in piedi, come ci aggiustiamo? Perché qui c'è il re della Latin House, Mr. Ugel, insieme a Solto che ci travolge in Jamaican Bam Bam. Un mix letale di Groove House, parti esclusivi, profumo di mare, la traccia più cool del pianeta, sa come farci ballare. Jamaican Bam Bam, numero 13.
2: He's a woman, never trouble no one.

State ancora ondeggiando con Ugel e Solto in Jamaican Bam Bam. Beh, era la numero 13. Ma attenzione, i prossimi due ci porteranno i dischi caldi della settimana. Ma andiamo per ordine. Ecco il classico uno dietro l'altro, il back to back. La numero 11 è un ritorno incredibile con l'energia pura di Tiesto e la voce di Brianna Grace. Il viaggio è in Beautiful Places. E in undicesima c'è Dino Leroy, un ultimo singolo davvero intrigante con un riff potente e una tensione crescente in Falling Deeper. Exclusive Dance Chart, senti come suona.

Madonna, messie, voilà la numero 10. Eccoci servito il nuovo reggaeton di Elettra Lamborghini. Curve pazzesche, tanta energia. Inizia la festa e con lei l'allegria non va più via. Numero 10, Exclusive Dance Chart, Elettra Lamborghini. Voilà, la classifica giusta. E questa qua, eh?

0: Chart.
1: Alla Exclusive Dance Chart, il ritmo ci ribalta e l'anima si esalta. Number 9, una hit che butta tutto all'aria e mette tutto sotto sopra. Upside Down, ha un groove moderno fra nostalgia e futuro. Siete avvisati? Jane e Boys e Dave Guetta ci fanno divertire in Upside Down. Posizione numero 9.

Alla numero 8 della Exclusive Dance Chart, il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. Niente dubbi, solo tanta poesia. Qui l'amore fa rima con l'armonia. Un pezzo che fa scoccare la scintilla. La carezza della voce di Sal accende e non vacilla. Per sempre sì, numero 8 di Balzanelli, la version.

0: sì.
1: Come al solito, grandi personaggi dal mondo della dance alla Exclusive Dance Chart. Talisa, Ferry Down, Ugel, Tiesto, Dino Leroy, Jaden Boys and David Guetta, Sal Da Vinci. Per noi adesso è arrivato il momento di accendere la macchina dei ricordi. Ecco, il disco flashback. Disco flashback. Per il disco flashback di questa settimana, beh, creiamo la giusta atmosfera da party in Costa Azzurra e lo facciamo tra filastrocche, un bel coro di giovanissimi e un basso che scuote le ossa.

Ciao Umbertone, dai, vai ai piatti. Allora, eccolo con Mark and Cremont a divertirsi insieme alla Brancale e The Colors in una version davvero speciale, remix di Balzanelli, Jerry DJ e Michelle per Partenope, disco Balls in the Box.

No, vai al Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada alla posizione number 4.

Number 3, Olimpo. Pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque. Beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

In questa seconda parte i protagonisti sono stati Alok, Dino Brown, Another, 54 Ultra, Angelina Mango, Marco Mengoni, The Bowser, Yugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno, è

Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mien Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in Sin City di Lara Stay Green è un live uscito nel novembre del 2025 ed è stato registrato in tournée in apertura dei concerti del leggendario George Thorogood. L'album cattura la potenza pura, la grinta, il groove che Green e la sua potente band portano sul palco tutte le sere. L'EP offre un'esperienza senza filtri, distillando l'energia, l'alchimia e la gioia di un musicista che ormai è al top della sua carriera. Questa è Temptation, Lester Green, qui a Mien Blues.
1: Las Vegas, how you guys doing? My name's Alistair Green. We came out from Austin, Texas to play a little bit of rock and roll.

0: Thank you guys so much.
1: Mentre l'album The Blood Brothers Live in Canada è un disco che cattura perfettamente tutta l'emozione, l'energia, blues, rock create dal dinamico duo di chitarristi amici Mike Zito ed Albert Castiglia, disco registrato durante il loro Blood Brothers Tour, presentato in un'atmosfera coinvolgente che trasporta gli ascoltatori per tutta la durata del concerto. Mike Zito ed Albert Castiglia, qui a Me and Blues, You're Gonna Burn.
0: This is a song that was written for me by a man named Fred James out of Nashville. After one time meeting him, he said, "This song is you, man. This is your idea of a love song. This is what a love song should be coming out of your mouth." And I said, "Gee, thanks." And the name of this song is You're Gonna Burn.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Curtis Salgado è prevalentemente un cantante ma anche un armonicista. Ha suonato con la band di Robert Cray per circa 6 anni e solo dopo l'esperienza con la Roomful of Blues ed alcune apparizioni con la band tipo Santana decise di continuare la carriera come solista. Insomma, è uno che ci sa fare, ci ha saputo talmente fare che ha vinto diversi Blues Music Awards. Nonostante un periodo difficile a causa di una grave malattia che lo ha lasciato fuori dalla scena per circa 2 anni. Oggi Salgado ha messo in cascina una serie di album di tutto rispetto come questo Soul Shot, dove le sue corde vocali si intrecciano e vibrano con tonalità lancinanti. Curtis Salgado, qui a Me and Blues.
2: Well, all right. I wanna tell you something about my mother.

La Alt-Raid Blues Band ha avuto una crescita esponenziale grazie anche al lavoro di produzione da parte di Tom Cambridge, ormai un'istituzione nel settore. 5 musicisti super con 2 punti di forza determinanti: la potente voce di Jeff Taylor, la chitarra tagliente di Jeff Chalmers, la sezione ritmica è di quelle che non tradisce, onnipotente e sempre onnipresente a coprire le spalle. Le influenze blues, soul, funk ci sono tutte, grazie al rendimento alto che la band ha prodotto in questi anni. La voce di Taylor risuona con grande forza espressiva e l'emozione si trasforma in consapevolezza emotiva. Live Before I Let You Down, per voi Alt-Raid Blues Band.

Mentre Solomon Burke è nato a Filadelfia, si era fatto conoscere come predicatore e come conduttore di un programma radiofonico di gospel. Nel 1960 aveva firmato un contratto con l'Atlantic Records, la stessa che in quel periodo aveva già pubblicato album e dischi di Ray Charles. Nel 1962 ebbe già un discreto successo grazie al singolo Cry to Me, che rimase famoso anche per essere stato utilizzato 25 anni dopo nel film Dirt Dancing. Due anni dopo, nel 1964, Burke scrisse la canzone destinata a diventare il suo maggior successo, Everybody and Somebody to Love, di cui negli anni sono state realizzate molteplici copie e cover di artisti famosissimi, inclusi Rolling Stones e Wilson Pickett, per non parlare poi della versione nel film The Blues Brothers. L'album Don't Give Up on Me è stato uno delle sue grandi produzioni, dove hanno partecipato il gota della musica soul, blues, rhythm and blues. Solomon Burke qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Bad Company sono un supergruppo rock inglese fondato nel 1973 da due ex membri dei Free. La straordinaria band è nota per la sua incredibile carriera, piena di musica senza tempo. Sono artisti molto amati e rispettati che hanno realizzato alcune delle migliori canzoni di tutti i tempi, da The Bad Company a Can't Get Enough, quelle canzoni che vivranno sempre nei nostri cuori. Da veri fan balliamo ogni volta che li sentiamo alla radio, quindi mostriamo apprezzamento per questa fantastica band cantando i nostri cuori e i loro amati successi. Questa è la famosissima Run with the Pack per voi qui a Me and Blues, The Bad Company.

Sempre Mayall è tuttavia più celebrato per i musicisti che ha tratto nella sua band i Blues Breakers. Con loro, tramite Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, esercitò un'influenza indiretta ma considerevole nel corso della musica rock blues. Mayall è stato un astuto operatore i cui devoti e ammiratori apprezzavano la ruvida individualità e la posizione anticommerciale. Tuttavia, anche il suo istinto musicale era tutt'altro che ristretto, come si poteva vedere dal numero di musicisti che passarono nella sua band. Questa è I Chokes, I Hurt the Devil, John Mayall e The Blues Breakers qui a Mayall Blues.

Ci sono musicisti che hanno illuminato il panorama del rock blues con la loro breve ed intensa vita come delle stelle cadenti, direi. Uno di questi è stato sicuramente Paul Kossoff, una stella che si è spenta direi troppo presto, ancor prima di allietare intere generazioni, lasciando nei nostri cuori il rimpianto di ciò che sarebbe potuto essere. Lo zio Alan Kossoff era uno speaker radiofonico e nei suoi programmi si occupava di musica classica. Fin da bambino Paul mostrò interesse per la musica e di una famiglia avvezza all'arte fu naturale incoraggiare la sua indole. A soli 9 anni iniziò a suonare la chitarra classica, mostrando fin da principio un incredibile talento. Nel 1965 avvenne una cosa un po' incredibile. John Mayer invitò Eric Clapton ad unirsi alla sua band. Per 2 mesi portarono in giro i loro spettacoli. Ad uno di questi assistette il 15enne Paul, folgorato dal blues quanto dalla maestria di chi suonava in quel periodo la chitarra, che era il signore Eric Clapton. Il suo stile divenne per lui quasi un'ossessione che lo accompagnò negli anni a seguire. Non peraltro insieme al Paul Rogers crearono il gruppo dei Free. Per voi Paul Kossoff qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

e non lo facevo da un po'. Due grandi ali stanotte, vedrai, volerò. La terra si allontana dietro me, dimenticando tutto.

E faccio mille acrobazie e senza stancarmi di andare, di respirare giù, fermo laggiù, mi guarda il mare. Un ombrello di nebbia poco in là.

forse Parigi o New York, forse la grande vallata che sogno per me. E nessuno mai l'ha saputo.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: Let's see it.
1: Her name, Mother of Exiles.

Ama.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Benvenuti al nostro viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme le hit del momento. Iniziamo con il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che nella testa.

Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 9 di questa settimana.

0: Bam bam, bambina.
1: Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 7.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Continuiamo il viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme la posizione numero 5 del momento.

Questo brano ha concluso la nostra classifica settimanale. Non dimenticate di ascoltare le nostre hit e non perdere le future classifiche.

fare. Zambetti si cosa mang e poi ne ho vero. Cioè, non c'è stata senza me, ma dico che senza me stai meglio. Forse ti siamo fatti passare lontano, non insieme. Pur siamo a sta male, ma è meglio a sta male da morire.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Fabio Sciollintano.
1: Allacciate le cinture. Il battito aumenta. Il cuore accelera. Non c'è spazio per i deboli di cuore.
2: Qualcuno ci ha detto che siamo dei sognatori. Bene, è il momento di ricominciare a sognare insieme.

In radio, in TV, nello smartphone e con il tuo smart speaker. Ascolta Fabio Sciollintano.

una volta, tanti anni fa, quando esistevano gli after hour e vivevamo in un orario fuori dal normale, after hour. Me gustaría vivir toda la vida en after hour. ¿Cómo se vive en after hour?

0: sta ballando.
1: I get better da picciottetta when she's walking way down the street. Casse piglia lo cuore mio, and she never get back to me. Allo salto deve ballare.

next level. Next level. House music. Suono nell'aria. Ad un livello superiore.

0: Spirito Santo. Allora, figliolo, questa volta quale problema ti spinge a chiedere l'aiuto del nostro Signore alle 6 del mattino?
1: Sempre lo stesso, prete. Io c'ho il diavolo in corpo, è tuo modo di levare.
0: Te l'ho già detto, figliolo, tutti noi siamo soggetti alle tentazioni del demonio.
1: No, prete, non hai capito. Io ce l'ho sul serio, diavolo dentro.
0: E questa volta che cosa ti ha fatto vedere?
2: Next Level, ad un livello superiore.

però semplicemente se l'ha ascoltato, però semplicemente se l'ha ascoltato, però semplicemente se l'ha ascoltato.

ascoltato una voce molto, ma molto famosa usata in questa traccia, che tutto sommato è un messaggio di pace, molto clean. Ed è bello, in un periodo come questo della storia, trasmettere un messaggio di pace. Arriva Juno di Checco

0: Jeff, Jacob, nigga, he know.
1: Tyler the Creator, Big Pooh, insieme a Pharrell Williams e SK8BRD. Nome complicatissimo. Questo è un remix che è il risultato della mia partecipazione all'evento live di Tyler the Creator che si è tenuto a Milano qualche tempo fa, poco recentemente, dove sono corse 25.000 persone. Uno spettacolo incredibile, totalmente realizzato da Tyler the Creator. Era da solo sul palco, non c'erano ballerine, musicisti, DJ, niente. Solo lui che si è esibito per un'ora e mezzo, ha cantato insieme al pubblico, perché il pubblico cantava tutte le sue canzoni,

0: puoi spegnere lo stereo per favore? Ti ho chiesto di spegnere quello stereo per favore.
1: Questa è la mia canzone.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Silenzio, chiudi lo bass, fa sentire quello che vuole dire.
4: E che potrà dire mai?
5: Next Level.
6: Non

0: Sasha CJ, una recente novità, diciamo così, della produzione Lover Tracks Team, che trovate già in tutti i portali e in tutte le piattaforme di streaming. Si chiama The Club Is Dancing. Vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento sulla vostra radio preferita. Ciao da Fabio Amoroso in Mila.
1: Io voglio solo lei, radio, solo lei, radio, studio play.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: hören Sie jetzt Radio Studio Play.
1: Exclusive Dance Chart. Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

l'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove dirotto, sul livello del mare sopra il tetto del mondo, anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto, mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.